0: Non so forse si infla più perché sono.
1: Twelve plus 15, case number is 6214, 62, 62, 14 at 7:15.